0: www.tmmedios.com. 90s, 2000s y 80s en una sola frecuencia. Romántica 89.5 FM, tu lugar de éxitos. Romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?